Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

te come c'è un finellino, ta sì, molto buon dia. Ta sì, buon dia. Buon dia. Ah sì?

0: I'm out.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Avete ascoltato Radio Belese.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 81, oggi 11 ottobre 2026. Saluto anche coloro che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12, quindi sarà martedì 13 ottobre dalle 10 alle 12 per la replica di questa trasmissione. Vi ricordo anche che, siccome noi siamo una radio che vive del contributo di noi soci di questa associazione e di voi ascoltatrici e ascoltatori, vi ricordo che è il caso che ogni tanto andiate sulla nostra pagina cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e facciate una donazione, sia estemporanea sia periodica, quello che vi va, un caffè, una pizza, quello che potete e che vi va, se vi piace quello che noi continuiamo a fare da decenni e quello che siamo. Allora, se avete letto le anticipazioni, non so neanche se le avete lette, perché io le ho messe un po' tardi questa settimana. Comunque, siamo in pieno autunno, il meteo ce lo ha fatto capire con questi due o tre giorni di piogge intense, la temperatura si è giustamente per la stagione abbassata. E allora, come vogliamo cominciare questa puntata? La cominciamo con una mezza puntata di mini special sull'autunno. E però vi devo ricordare anche un'altra cosa, che dopo di me ci sarà lo spazio della redazione, quindi non sarò più io a chiudere, come già è avvenuto domenica scorsa, non sarò più io a chiudere le trasmissioni della radio per il weekend, ma sarà la nostra redazione con uno spazio che non so attualmente che cosa oggi prevederà, però comunque dalle 18 alle 20 c'è lo spazio relativo, lo spazio diciamo dedicato alla redazione di Radio Città Aperta. Allora, stavo dicendo autunno, partiamo con la canzone dell'autunno, Manic Street Preachers, Autumn Song.

Manic Street Preachers con Autumn Song. Allora, l'autunno è una stagione di transizione, no? Quindi transizione verso l'inverno, quindi verso qualcosa che per qualcuno è brutto, qualcosa che per qualcuno è anche bello, dipende dallo stato d'animo con cui affrontiamo il passaggio delle stagioni e il trascorrere del tempo. Allora, e spesso le stagioni di transizione sono anche metafora del cambio, del passaggio e anche della dipartita, della morte. Qui si parla della morte di un uccellino di nome Ava che smette di cantare ma vola in paradiso e si riunisce a cantare niente proprio di meno che insieme a Sarah Vaughan, che era una delle muse ispiratrici di Amy Winehouse, October Song.

Ed era Amy Winehouse con October Song. Siamo a ottobre e ci sta, è autunno e ci sta. Allora andiamo avanti, anche Paolo Nutini ha dedicato una canzone all'autunno, sempre come con questa metafora del passaggio del metà, una metafora diciamo sul destino e la caducità della vita. Ale, Paolo Nutini, Autumn.

Paolo Nutini con Autumn. L'altro ieri è stato il compleanno della grandissima Polly Jean Harvey e allora noi le facciamo i nostri migliori auguri, come si dice, anche perché vorrei dire che andiamo ad augurare i peggiori auguri a una come PJ Harvey, non se lo merita assolutamente, e questa è Autumn Term.

Autumn Term, PJ Harvey. Allora, in un mondo difficile, diciamo crudele, trovare conforto nelle cose semplici come i colori dorati di una giornata autunnale può essere un buon consiglio da seguire. Ce lo dà Van Morrison, Golden Autumn Day.

Golden Autumn Day, Van Morrison. E di nuovo l'autunno come stagione di passaggio, di transizione, e questa è Autumn Almanac, The Kinks.

Ed erano i Kinks con Autumn Almanac. Allora, andiamo avanti. Pensate che per qualcuno è sempre autunno, come per gli Young Vulgarians, che hanno intitolato un album Semper Autumnus e il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Always Autumn. Young Vulgarians.

Always Autumn, Young Vulgarians. Allora adesso arriviamo ad una canzone che è diventata un vero e proprio standard, essenzialmente nel jazz, ma comunque è stata eseguita, uno dei pezzi forse più eseguiti sicuramente nel jazz, ma anche negli altri generi musicali. Sto parlando di un pezzo che fu scritto nel 1945 da Joseph Kosma, e il testo della canzone lo scrisse Jacques Prévert. Il titolo originale era Les Feuilles Mortes, e poi tradotto da Johnny Mercer in il pezzo Autumn Leaves, che è diventato appunto, come dicevo, uno standard. Io ve lo faccio ascoltare dalla commovente versione della grandissima Eva Cassidy, che purtroppo ci ha lasciato troppo prematuramente ormai, anni or sono. Eva Cassidy, Autumn Leaves dal vivo.

Mamma mia, vabbè, io mi commuovo sempre quando ascolto questa versione di questo pezzone di Cosma Prevert Mercer, diciamo. Allora, siamo entrati tramite un vialetto lastricato di foglie cadute dagli alberi con il loro meraviglioso colore, siamo entrati nel terreno del jazz, perché anche il jazz ha celebrato molto questa stagione, la stagione dell'autunno, e cominciamo con il sassofono di Lou Donaldson e questa Autumn Nocturne.

Ed era Autumn Nocturne, Lou Donaldson. E adesso c'è Paul Bley e il suo pianoforte che ci suonano la brezza d'autunno, Autumn Breeze.

Paul Blake con Autumn Breeze. Allora, l'autunno sempre stagione di transizione, di passaggio, e anche questo pezzo parla di questo. Infatti il pezzo inizia con uno strano personaggio che si chiama Padre Tempo, che chiama il vento del nord e avverte tutti che è autunno. Lo spettacolare trio di Nat King Cole, e questa è This Autumn.

The Sodom Nat King Cole Trio. Allora, arriviamo alla pausa, ma dopo la pausa continueremo col jazz, lasceremo l'argomento autunno, ma ancora l'ultimo pezzo sull'autunno. Abbiamo qualche domenica fa celebrato il centenario della nascita di John Coltrane e c'è chi addirittura ci ha fatto un disco dedicato a lui. Sto parlando del quartetto di Branford Marsalis, qua impreziosito, dalla meravigliosa voce di Diane Reeves, e questa è Autumn Serenade.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

E siamo rientrati dalla pausa brevissima e, come vi annunciavo, siamo in territorio jazz e in particolare territorio dove regna la ECM Records. Ho già fatto qualche domenica fa un mini special sulla ECM, ma la ECM c'ha tanta di quella produzione che vale la pena fare più di un mini special. Abbiamo iniziato con qualcosa che dagli album che vi ho già segnalato, questo di Andy Shepard insieme a Rita Marcotulli e a Michelle Benità, dal titolo Salt Catchers, e questa era Draw You in Stars. Saluto chi sta ascoltando in diretta e saluto anche coloro che ascolteranno la replica di questa puntata del Rifugio Atomico, la 81esima puntata, martedì dalle 10 alle 12, sempre su www.radiocittaperta.it. Abbiamo ancora WhatsApp fuori uso, quindi se avete provato a scrivere mi dispiace, non vi ho potuto rispondere, però abbiamo in funzione Telegram, quindi chi ha Telegram e gli va di risalutarmi qualora l'avesse già fatto prima su WhatsApp, può farlo su Telegram. Allora, andiamo avanti. Anche questo album io ve l'ho segnalato, un album bellissimo uscito per la ECM Records, del nostro, perché italiano, Enzo Favata. L'album si intitola Ritornare e questa volta vi ho estratto questa El Sur.

Ma che discone che ha fatto Enzo Favata per la ECM Records, questo Ritornare, il pezzo era El Sur. Allora, andiamo avanti. Dunque, io di vibrafonisti nel jazz ne ricordo alcuni, cioè si possono contare veramente sulle dita di una mano. Ricordo ovviamente Lionel Hampton, ricordo Milt Jackson del Modern Jazz Quartet, ricordo il più recente, anche se adesso ha 80 anni, anzi quasi 90, Mike Mainieri, fondatore degli Steps Ahead, ma ne ricordo uno che non ho ancora nominato, e cioè un certo Gary Burton, e ce lo ascoltiamo in questa incisione del 1973, Open Your Eyes, You Can Fly.

Gary Burton, Quartet, Open Your Eyes, You Can Fly. Allora, andiamo avanti. Io, grazie alle pubblicazioni della ECM Records fondata da Manfred Eicher, ho conosciuto due artisti, sto parlando di qualche decennio fa, ho conosciuto due artisti grazie ai dischi pubblicati dalla ECM Records. Il primo che vi faccio ascoltare è Keith Jarrett, in una delle sue tante anime. Lui ha l'anima solista, proprio pianoforte solo, l'anima in trio, ma è anche un'anima che collaborò con dei musicisti del Nord Europa. Sto parlando delle collaborazioni con Jan Garbarek, Palle Danielson e Jon Mikkelsen. Jon Christensen. E di questa collaborazione sono stati incisi diversi album. Questo è My Song, dal quale vi faccio ascoltare questa Country, Keith Jarrett.

Ed era Keith Jarrett in questa country. Allora andiamo avanti. L'altro artista che ho imparato a conoscere, ad amare grazie alle incisioni per la ECM è un chitarrista che risponde al nome di Pat Metheny. E questo è il suo album di esordio, che ha compiuto 50 anni, è del 1976. Si tratta di Bright Size Life, qui in trio il nostro Pat, con Bob Moses alla batteria e un certo Jaco Pastorius al basso, e ci ascoltiamo proprio la title track, Bright Size Life, Pat Metheny.

Pat Metheny in trio con Bob Moses e Jacob Pastorius in questa Bright Size Life, ripeto, 50 anni fa, 1976, album di esordio. Allora, andiamo avanti, sempre per la ECM incise un altro grandissimo pianista e soprattutto un grandissimo compositore, almeno a mio avviso. Sto parlando di Chick Corea. Allora, nel 1972 il nostro Chick, contorniato da una serie di musicisti che poi diventarono il suo gruppo per qualche anno, sto parlando dei Return to Forever, dove militava Joe Farrell al sax e al clarinetto, Flora Purin alla voce, quando quelle poche interventi vocali, il marito Ayrton Moreira alle percussioni e il grande Stanley Clark al basso. Questo album a nome di Chick Corea si intitolava appunto Return to Forever, che poi diventò il nome di questo gruppo. Da questo album tutti i pezzi ovviamente composti da Chick Corea, e questa è What Game Shall We Play Today?

Ed era Chick Corea in What Game Shall We Play Today. Devo chiedervi scusa, ma confuso, prima ho detto clarinetto, no, è flauto, cioè Joe Farrell è quello che avete sentito che suonava il flauto. Sarà l'autunno? Prendiamocela con l'autunno. Allora, andiamo avanti. Ultimi due pezzi. Allora, lui è uno dei miei chitarristi classici prestato al jazz preferiti, fondatore dei miei amati Oregon, che oggi non vi faccio ascoltare, che anche loro hanno inciso per la ECM. Sto parlando del grandissimo Ralph Towner, e qui insieme a Eddie Gomez al basso e a Jack DeJohnette alla batteria, e questa è Water Wheel.

Ralph Towner, Eddie Gomez e Jack de Jonette in questa Water Wheel. Allora, siamo ai saluti. Io ringrazio chi ha avuto la pazienza e spero la curiosità di venire qui nel Rifugio Atomico su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18, come praticamente tutte le domeniche da più di un anno e mezzo. Infatti siamo alla puntata numero 81 e saluto anche chi si collegherà martedì dalle 10 alle 12 per ascoltare questa trasmissione in replica, ma vi ricordo che comunque nella nostra sezione podcast sarà disponibile a breve il podcast. Allora, io vi saluto, mi ricollego a Jack de Jonette nel pezzo che abbiamo ascoltato prima, era il batterista, è il batterista anche di questo trio, vi doppio Keith Jarrett oggi e stavolta in trio in uno di quella serie meravigliosa di album che io ho consumato, Standards, era Standards volume 1, Standards volume 2, Standards Live, Standards a non finire. Quindi il trio di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack de Jonette in questa Meaning of the Blues. Ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Un saluto a tutte e tutti, Radio Città Aperta, benvenuti all'appuntamento con lo spazio dedicato all'informazione, lo spazio redazionale in cui proponiamo in due slot alla settimana i contenuti prodotti dalla redazione informazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni, buon pomeriggio, con me anche Fabrizio Bianchi, ciao Fabrizio.
2: Salve, buonasera.
1: Bene, questo spazio lo dedichiamo a un tema che poi sarà anche sviluppato in successivi interventi delle redazioni di Radio Città Aperta, il tema della lotta, della guerra, anzi oggi iniziamo parlando della lotta, della guerra agli antifascisti, al movimento Antifa, portato avanti dall'amministrazione Trump, insomma, penso che avete seguito anche il dibattito qui in radio, che è un pochino però un tema che allargheremo nelle prossime settimane con una serie di interventi in podcast e anche in questi spazi, la domenica alle 18 e il martedì alle 20, spazi all'interno del flusso streaming di Radio Città Aperta, in cui affronteremo il tema degli spazi di libertà di informazione che esistono e di come sono, diciamo, sotto assedio, possiamo dirlo. Riassumiamo brevemente quello che è successo rispetto poi il contenuto che vi proponiamo oggi. Leggiamo dal giornale L'Inchiesta, parliamo della designazione del movimento dell'organizzazione Autistici Inventati, inseriti nella lista nera di Donald Trump. Il 26 agosto il governo degli Stati Uniti ha inserito Autistici Inventati, collettivo italiano che dal 2001 offre servizi digitali ad attivisti, associazioni e movimenti, nella lista delle organizzazioni designate come Specially Designated Global Terrorist. Nello stesso provvedimento sono stati colpiti altri soggetti legati all'estremismo di sinistra e all'attivismo radicale. L'aspetto insolito è che Autistici Inventati non è un gruppo armato e non risulta accusato dagli Stati Uniti di aver compiuto direttamente attentati. La contestazione riguarda soprattutto i servizi che fornisce: server, posta elettronica, mailing list, blog, strumenti di comunicazione e altre infrastrutture digitali. Secondo il Dipartimento del Tesoro americano, queste infrastrutture sarebbero state utilizzate anche da organizzazioni che Washington considera terroristiche e avrebbero quindi costituito una forma di supporto tecnologico alla loro attività. Il caso va oltre il singolo collettivo italiano e pone una domanda più ampia: fino a che punto l'infrastruttura può essere ritenuta responsabile per quello che fanno le persone che la utilizzano? Aggiungiamo una chiosa: la questione è collegata alla, diciamo, demonizzazione e poi alla messa fuori legge negli Stati Uniti del movimento definito da loro Antifa. Antifa è evidente, no? È il riferimento ai movimenti antifascisti che, come sappiamo, non sono soltanto messi sotto attacco dagli Stati Uniti in una maniera diretta, che addirittura inserendoli in una lista a fianco di organizzazioni terroristiche conclamate, ma in generale subiscono una serie di aggressioni da parte di tutta questa, diciamo così, internazionale nera che si sta istituzionalizzando in giro per il mondo. Parliamo degli sovranisti, parliamo dei MAGA negli Stati Uniti, la loro espressione trampiana, parliamo di Milei in Argentina, parliamo adesso di Bolsonaro Junior, che ha vinto il primo turno elettorale in Brasile, e anche in Europa vediamo l'affermazione di AfD in Germania, piuttosto che di possibili affermazioni dell'estrema destra in Francia, in Spagna. In Italia abbiamo già un governo che è un governo di estrema destra, è il governo più a destra della storia repubblicana, e c'è la possibilità che si sposti ancora più a destra con l'avvento di Vannacci. Tutto questo comporta un'aggressione a quelli che sono i movimenti che direttamente si oppongono per loro stessa natura allo sdoganamento, diciamo così, di un approccio neofascista alla visione dello Stato e dei rapporti sociali, quindi vuol dire razzismo, vuol dire lotta all'immigrazione, vuol dire sostanzialmente normalizzazione dei conflitti sociali, repressione dei conflitti sociali in un momento storico in cui i conflitti sociali stanno esplodendo per via dell'impoverimento strutturale della società. Comunque, di cosa parliamo quindi oggi? Cosa vi proponiamo? Vi proponiamo un'intervista con un giornalista del Manifesto, Mario Di Vito, che è stato anche voce di Radio Città Aperta per diversi anni, che all'interno del festival del Manifesto che si è svolta in questi ultimi giorni a Roma ha moderato un panel tunnel proprio dedicato alla repressione, all'attacco subito dagli antifascisti. Ascoltiamo il contributo e poi ne riparliamo in diretta insieme a Fabrizio. Alessio Ramaccioni, questo spazio di approfondimento è dedicato al tema della persecuzione degli antifascisti, degli Antifa. Con noi il giornalista del Manifesto Mario Di Vito. Ciao Mario, ben trovato.
2: Ciao.
1: Io lo ricordo sempre, voce storica di Radio Città Aperta, che qualcuno insomma si ricorderà sicuramente, Mario Di Vito, che modera all'interno del Manifestival 2026, la seconda edizione del festival che il Manifesto organizza ogni anno, e organizzerà immagino anche gli anni prossimi, almeno lo speriamo, un panel dedicato proprio alla persecuzione degli Antifa. Nello specifico, noi stiamo registrando venerdì 9 ottobre, l'appuntamento con questo panel è per stasera verso le 18.30, se non sbaglio, l'orario?
2: Sì, sì, è quello, le 18.30 al Teatro Palladio.
1: Al Teatro Palladio di Roma, quindi chi ascolta oggi il podcast vada, se può, perché è interessante. E poi ovviamente la trasmissione sarà mandata in onda nel flusso streaming di Radio Città Aperta domenica alle 18. Ci state sentendo, immagino, se state ascoltando Radio Città Aperta in questo momento, e quindi sarà già avvenuto. Oggi parliamo quindi non dell'evento in sé per sé, di cui magari daremo un report, daremo conto in un altro spazio, ma un pochino del tema, la persecuzione degli antifascisti. Noi abbiamo bene chiaro in mente, Mario, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, esempio, con addirittura la messa fuori legge praticamente del movimento Antifa, anche se poi sarebbe interessante capire quanto sia diffuso negli Stati Uniti il movimento Antifa dall'amministrazione Trump. Ma in generale io direi di partire dalla frase che leggo proprio dalla presentazione dell'evento: nel mondo dilagano i fascismi, sia pure con nomi e istanze diverse, ma essere perseguitati sono soprattutto gli antifascisti. Ecco, partiamo da questo: la persecuzione degli antifascisti è un dato di fatto, e è un dato di fatto non solo negli Stati Uniti ma anche per esempio in Europa, in Italia?
2: Beh, sì, direi che è un dato di fatto, perché di inchieste contro i gruppi collettivi antifascisti ce ne sono tante in Europa. Sappiamo, no, i processi di Budapest, per esempio, che in Italia sono diventati famosi in qualche modo per il caso di Ilaria Salis, ma sono processi che vanno ancora avanti adesso. È stata la settimana scorsa la sentenza per Maiatti, che è una antifascista non binaria tedesca che è stata condannata per i fatti del giorno dell'onore del 2023 a Budapest, che è una riunione annuale di nostalgici neonazisti che celebrano le imprese militari dell'SS. Nel 2023 ci furono delle aggressioni ai danni di questi neonazisti, è stato fatto questo lungo processo, ma ce ne sono altri in Germania, ci sono anche questioni in Italia, perché poi l'Ungheria ha chiesto delle estradizioni, quindi se ne occupano i tribunali di mezzo continente. Il tema non è tanto nelle accuse penali in sé che riguardano queste persone, quanto nella dimensione, diciamo, di associazione a delinquere che gli viene affibbiata. E ricordavi prima giustamente come Trump alla fine del 2025 ha inserito Antifa nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, cioè alla stregua di Al-Qaeda e di altre organizzazioni di questo genere. E se negli Stati Uniti, diciamo, la persecuzione è esplicitamente, marcatamente politica, in Europa non è ancora così, ma indubbiamente ci sono tante istanze di carattere giudiziario contro gli antifascisti e le antifasciste. E purtroppo è un clima molto diffuso, perché la propaganda delle estreme destre, che ormai dilagano ovunque, lo vediamo anche dai risultati elettorali, purtroppo sta marginalizzando molto chi invece si oppone a queste estreme destre, spesso con accuse spropositate e processi che hanno un deciso sapore politico.
1: Da che matrice nasce, a livello possiamo dire globale, questa persecuzione e soprattutto la libertà d'azione che chi decide appunto di accanirsi sulle sigle antifasciste ha? No, se si pensa all'amministrazione Trump degli Stati Uniti o se si pensa al contesto dei processi di Budapest, quindi il governo Orban fino a qualche mese fa, si capisce insomma chiaramente una matrice, la matrice politica, però in generale, no? Quanto è direttamente proporzionale, immagino che lo sia, la diffusione, no? Il rafforzarsi di proposte politiche di estrema destra in Europa che vengono addirittura fatte passare come accettabili all'interno del dibattito democratico, e il fatto che poi alla fine le uniche forze dal basso, no, che si oppongono a questo tipo di magari vengano perseguitate. Immagino che la relazione sia diretta.
2: Ma la relazione è diversa, vediamo che le destre ovunque vanno al governo applicano strette repressive sulla società, dai pacchetti sicurezza italiani a tante leggi in giro per il mondo, e ovviamente queste leggi cosiddette sulla sicurezza limitano fortemente il diritto al dissenso, perché i gruppi in qualche modo, qui in Italia magari sui giornali chiamano gruppi antagonisti, ma in generale i collettivi che portano avanti istanze sociali, per lo più da sinistra, vanno incontro a tante spiacevoli conseguenze giudiziarie, spesso per fatti di poco conto, perché queste aggressioni neonazisti di cui parliamo hanno causato per lo più lesioni lievi o lievissime, parliamo di risse da strada, e quindi ipotizzare che esistano dei gruppi terroristici dediti in qualche modo a questo tipo di aggressioni non particolarmente gravi, quantomeno da un punto di vista penale, è proprio l'indice di un accanimento forte. Cioè in Germania per esempio è stata coinvolta la Procura Federale, che è quella che si occupa di crimini contro lo Stato, cioè di questioni di sicurezza nazionale. C'è un'equiparazione appunto di questi gruppi ai gruppi terroristici che ha una matrice politico-ideologica che deriva dall'avanzata delle destre che ovunque si trovano al governo cercano, come storicamente del resto fanno da sempre, di limitare i propri avversari, di limitare, di in qualche modo metterli a tacere, di marginalizzarli, di criminalizzarli. Questo purtroppo è diffuso ovunque, ma lo vediamo anche in Italia, no? Anche gli sgomberi dei centri sociali fatti nell'ultimo anno da Leoncavallo a Spintime, a Scatasuna, tutta una serie di provvedimenti che discendono dal Viminale, quindi dal governo, vanno in quella direzione lì. Poi criminalizzare l'antifascismo in Italia è complicato per una serie di ragioni storiche e politiche, perché qui comunque c'è una forte tradizione democratica antifascista che si esprime in varie forze politiche, però il tentativo c'è anche qui ovviamente.
1: E il movimento Antifa in generale, così come viene catalogato anche all'estero, ovviamente ha una sua radice etimologica quasi nell'antifascismo italiano. L'antifascismo italiano naturalmente che si rifaceva, che si rifà a una categoria storica e politica ben chiara, che è il fascismo, e alla tesi, diciamo, che il fascismo come idea e come pratica non sia finito nel 1945, ma abbia proseguito in varie forme. Noi conosciamo insomma la stagione del terrorismo di matrice nera, no? Con gli attentati, le bombe, le connivenze con i servizi italiani e stranieri, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi c'è una caratterizzazione ben precisa, ma secondo te, oppure se lo sai rispetto agli approfondimenti giornalistici che hai fatto in materia, la connotazione che ha anche all'estero è la stessa? Cioè negli Stati Uniti quando si parla di movimento Antifa si capisce che si sta parlando dell'antifascismo, perché se uno l'analizza da questo punto di vista è comprensibile che i fascisti e le destre italiane si oppongano e cerchino di criminalizzarlo per ottenere finalmente quello risultato altrettanto storico e politico che si sono sempre previsti più o meno dal 46 in poi. Ma negli Stati Uniti, dove comunque l'estremismo è condannato almeno formalmente, potrebbe generare un cortocircuito e non solo.
2: Ma certo, ci sono ovviamente delle differenze anche grosse strutturali, no? Tra i fascismi del mondo e quindi tra i vari antifascismi, perché i collettivi antifascisti, cioè non esiste una vera e propria internazionale antifascista, esistono tanti solidali, diciamo, in giro per il mondo, ma non parliamo di realtà organizzate, ecco. Però sì, negli Stati Uniti ad esempio il tema sul fascismo non è come quello storico, diciamo, italiano o dei paesi europei con le loro varie declinazioni. Ora ricordare che in Italia abbiamo al governo un partito con la fiamma tricolore nel simbolo, la fiamma che arde sul sepolcro di Mussolini, quindi se non è, diciamo, post-fascista quel partito, io non so cosa sia. Negli Stati Uniti c'è il tema, diciamo, di fascismo di tipo diverso, no? Si fa adesso l'esempio dei tecnofascismi, per esempio, no? Tutto questo discorso che dilaga e che ha continuato, per meglio dire, a dilagare con Trump. È una forma di autoritarismo molto spinto, con tratti razzisti e nazionalisti, che ha delle affinità con i fascismi europei, ma è diverso nella misura in cui si manifesta in un paese che ha una tradizione diversa. Ecco, cioè è difficile dare del fascista a Trump per una serie di motivi, anche diciamo di precisione storica, però sicuramente diciamo lui è espressione di gruppi di una destra che ha delle velleità autoritarie molto forti, e gli antifa statunitensi sono quelli che si oppongono a tutto questo e si rifanno alla tradizione europea. C'è anche un po' diciamo un dialogo ideale tra gli antifascismi europei e quelli statunitensi. Poi negli Stati Uniti parliamo di collettivi molto più piccoli, anche perché lì la realtà politica è molto meno stratificata che da noi, quindi è tutto un po' più complicato, però è vero che anche lì vengono perseguitati in maniera anche feroce. Alla Manifestiva c'è Mark Bray, che è uno storico statunitense, che è finito in una delle varie liste nere di Donald Trump e ha dovuto fuggire in Spagna per paura che gli potesse succedere qualcosa, ecco, quindi sono pericoli anche molto attuali.
1: È distopia, utopia immaginare, visto che è in essere un assalto, una persecuzione da parte di una sorta di saldatura internazionale delle destre, no? L'internazionale nera, qualcuno la definisce, che sono però anche governi o comunque istituzioni politiche riconosciute e legittimate. Ecco, immaginare una saldatura degli antifascismi internazionali in un movimento unico, che potrebbe anche provare a darsi quindi un tentativo di rappresentazione istituzionale reale, non mi esprimo chiaramente, non l'antifascismo formale e utilitaristico che viene sbandierato da alcuni partiti in Italia soltanto quando serve. No, perché se uno allora si organizza e cerca, diciamo, una legittimità collettiva, sarebbe più facile provare a opporsi in maniera strutturale a questa persecuzione, o è soltanto un'idea utopica o distopica addirittura?
2: Il tema dell'organizzazione è un tema classico per la sinistra. Paradossalmente, che esista una realtà strutturata internazionale è quello che pensano molti uffici giudiziari, che su questo basano anche queste associazioni a delinquere su base internazionale o transnazionale. La verità è molto più complessa, come spesso sappiamo, perché i rapporti e i dialoghi tra collettivi di paesi diversi possono essere molto complicati anche sulla base delle istanze diciamo locali che si trovano ad affrontare. Ci sono anche delle distanze politiche tra collettivi antifascisti di paesi diversi. E l'internazionale che esiste, a mio modo di vedere, è un internazionale di solidarietà, cioè dove questi antifascisti sono sotto processo capita spesso che vengano anche gruppi dall'estero a manifestare la propria solidarietà e il proprio sostegno contro la repressione. Cioè a Budapest per gli imputati, erano imputati tedeschi, italiani, però c'era una vasta rappresentanza anche internazionale di solidali che partecipavano ai processi e facevano appunto manifestazioni fuori dal tribunale a sostegno di chi era imputato. E il problema è che appunto secondo me fare un'organizzazione transnazionale di antifascisti è molto molto difficile, perché poi è complicato organizzarsi, ma ricordiamo dalle internazionali, diciamo dalla prima alla seconda internazionale, quanto è difficile, no, poi stare insieme in questi contesti, perché ogni situazione poi richiede magari degli interventi diversi, anche dei pensieri diversi. Poi ecco, avere una conoscenza delle situazioni può aiutare, ma allo stesso tempo, non lo so, vedere un coordinamento univoco di tutte queste realtà personalmente la vedo complicata. Poi i dialoghi ci sono e sono importanti, ma sono per lo più confinati diciamo nell'alveo della solidarietà verso gli imputati, verso gli indagati, verso i prigionieri.
1: È una strada percorribile per provare a opporsi a questa persecuzione, che è un dato di fatto, e vista l'aria che tira anche a livello politico in Europa, potrebbe essere incrementata questa persecuzione? Cioè, ci sono delle strade già sperimentate o da sperimentare ma note per opporsi, che possono essere giudiziarie, politiche ovviamente, non lo so...
2: Ma il rischio c'è ovviamente di un'ulteriore stretta, cioè i fascismi più avanzano e più guadagnano spazio anche nell'opinione pubblica, perché il vero rischio non è soltanto quello giudiziario, che è un bel rischio perché poi ci stanno appunto persone in prigione, persone che devono difendersi dalle accuse penali, ma il vero rischio è quello a livello politico e istituzionale, cioè di equiparazione tra gruppi estremisti di destra e gruppi estremisti di sinistra, cosa che secondo me non è proprio fattibile da un punto di vista storico e fattuale, ma ovviamente le destre puntano a mettere nello stesso mucchio tutto quello che è alle ali estreme in qualche modo, soprattutto le destre più moderate, che comunque sono una componente importante, sappiamo che spesso aprono la porta ai fascismi veri e propri, giustificandone i comportamenti o equiparandoli a comportamenti molto meno gravi dei loro, cioè, appunto ricordavi prima la stagione delle stragi, cioè, insomma ci sono degli elementi forti di continuità tra i fascismi storici e quelli contemporanei, e allo stesso tempo appunto il rischio di derive repressive ulteriori è concreto sulla base del fatto che siamo sempre più a rischio che sempre più paesi abbiano dei governi a guida di estrema destra, ecco, che ovviamente continueranno sulla strada già tracciata, e più si rafforzano più diventerà forte questa loro repressione.
1: Un paio di battute e poi ti lascio. La prima, in Italia veniamo appunto, siamo nella fase conclusiva della prima esperienza di governo di estrema destra che questo paese ha registrato dopo la seconda guerra mondiale, con un partito che tu hai ben ricordato porta nel suo simbolo un simbolo strettamente legato all'immagine del fascismo storico. Ci avviamo una campagna elettorale che sarà spostata, immaginiamo, ulteriormente a destra dalla presenza della proposta politica del generale Vannacci, che già lo stiamo vedendo, no? Sta spostando a destra con una certa veemenza così la visione e il perimetro di questa proposta politica. Abbiamo, a mio parere, questa è la mia considerazione personale, un centrosinistra che non è abbastanza, secondo me, combattivo su questi temi per opporsi a questa deriva. Una fotografia da parte tua, che insomma hai esperienza in materia, su quello che potrebbe avvenire in Italia sul tema persecuzione antifascista contro gli antifascisti di qui a qualche anno, visto quello che sta avvenendo come dinamica politica?
2: Ma ovviamente c'è il tema del fatto che c'è chi spera che l'arrivo di Vannacci all'estrema destra moderi in qualche modo Meloni. A me pare il contrario, cioè che Meloni voglia dimostrare a Vannacci chi è la vera destra con tutto quello che ne consegue. In Italia ovviamente che le strette repressive siano destinate a peggiorare lo dice la cronaca, perché si fa ormai un decreto sicurezza ogni 6 mesi con misure sempre più drastiche, sempre più costituzionalmente dubbie peraltro, no? tra arresti preventivi e cose del genere. Ovviamente la sicurezza, che è un tema espansibile all'infinito, perché per ogni reato che c'è si può creare un allarme, riguarda soprattutto i migranti e in qualche modo i dissidenti. Tutte le chiusure, gli sgomberi di centri sociali, le tantissime denunce che vengono fatte a militanti sia di questi centri sociali sia anche di organizzazioni di altro tipo, gli ecologisti, no? I giovani ragazzi, gli attivisti per il clima, sono tutti indicatori di un fenomeno che già esiste, però vale il discorso di prima: più si rafforza la destra, più queste cose saranno importanti, più queste cose saranno pesanti e più queste cose ce le ritroveremo in mezzo sia ai tribunali sia al dibattito pubblico.
1: Il panel, per chi ci ascolta ovviamente in podcast e quindi prima dello svolgimento del panel alle 18.30 oggi al Manifestival 2026 nel Teatro Palladium che è Roma, come hai pensato di organizzare o di gestirlo? Sappiamo che interverrà, già l'hai citato, lo storico Mark Bray della Rutgers University degli Stati Uniti, scrittore, e l'avvocata Antonia von der Behrens, spero di averla pronunciato bene, che viene dalla Germania, e insomma sono entrambi per la loro specificità addetti ai lavori rispetto al tema. Cosa pensi che verrà fuori, se hai già un'idea insomma di come vorrai incanalare il dibattito?
2: Beh sì, l'idea è di incanalare il dibattito sia da un punto di vista politico, soprattutto con Bray, che ha esperienze dagli Stati Uniti da cui discende, no? questa persecuzione, dicevamo prima, perché Antifa è diventata una sigla terroristica, e con Antonia von der Behrens, che è avvocata di alcuni degli Antifa imputati in Germania in due processi a Düsseldorf e a Dresda, affrontare un po' i risvolti penali tedeschi, che però sono simili a quelli che avvengono il resto di Europa. In Germania sono due processi molto importanti e molto grandi, ma è una tendenza che si va diffondendo sempre di più, e quindi l'idea è di tenere il dibattito a metà strada tra la crescita della destra politica e della repressione degli Antifa a livello politico e quella poi materiale, quella giudiziaria, che porta poi a pene, sanzioni, arresti e così via.
1: Bene, Mario Di Vito, grazie. Cercheremo di essere oggi presenti al panel e magari racconteremo poi agli ascoltatori di Radio Città Aperta quello di cui si è parlato. Per il momento è tutto, di nuovo grazie, un abbraccio.
2: Grazie a te, ciao.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Eccoci, torniamo in diretta. Effettivamente poi al panel ci siamo andati, ne parleremo magari in qualche altro spazio. Torniamo un pochino all'offensiva che l'amministrazione statunitense sta rivolgendo non tanto e non soltanto al movimento Antifa, ma un po' a strutture molto più istituzionali che rappresentano diciamo una sorta di come si può dire, di contraltare democratico agli eccessi che eventualmente i paesi, i governi, le amministrazioni possano diciamo attuare, ma una cosa per volta. Intanto, insieme a Fabrizio, il nostro Fabrizio Bianchi, capiamo che cosa significa essere nella lista americana, nella lista nera americana. Abbiamo visto che, per esempio, abbiamo citato in apertura Autistici Inventati, il collettivo che dal 2001 appunto lavora in ambito della rete di internet per fornire servizi a collettivi, a realtà diciamo dal basso, a realtà di natura politica, e che è stato inserito in questa lista nera. Fabrizio, da un articolo che traiamo dall'inchiesta, ci fa capire cosa significa essere in questa lista nera.
4: Che cosa significa essere nella lista americana? La designazione è stata fatta sulla base dell'Executive Order 13224, uno degli strumenti attraverso cui gli Stati Uniti applicano le proprie sanzioni antiterrorismo. Non è una sentenza di un tribunale, è un provvedimento amministrativo dell'esecutivo americano. La sua conseguenza principale è il congelamento degli eventuali beni e interessi patrimoniali del soggetto sotto la giurisdizione statunitense e il divieto per le persone e le società americane di effettuare transazioni con il soggetto designato. Questo non significa che Autistici Inventati sia diventato automaticamente un'organizzazione terroristica secondo il diritto italiano. La designazione americana non si trasferisce da sola nell'ordinamento italiano. Il nodo è che gran parte dell'infrastruttura tecnologica e finanziaria globale passa da società, servizi o sistemi sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti. È lì che una decisione amministrativa americana può produrre effetti molto più ampi del suo perimetro formale.
1: Grazie Fabrizio. Quindi è chiaro, la parte che ci interessa di più in questo momento è la prima parte di questa scheda che stai diciamo presentando in diretta, cioè il congelamento, il colpire i beni, gli interessi patrimoniali dei soggetti sotto la giurisdizione statunitense, il divieto per le persone e le società americane di effettuare transazioni con il soggetto designato. Cambiamo argomento, lasciamo Autistici Inventati, di cui tra l'altro riparleremo in questo speciale che abbiamo vagamente annunciato, che poi spiegheremo meglio nei prossimi giorni, sul tema della libertà dell'informazione e degli spazi di informazione libera sotto assedio, e concentriamoci su un'altra storia, la storia del Nobel per la pace del 2026. Sempre Fabrizio Bianchi con la scheda. Questa volta il testo è tratto dal sito internet di ANSA.it.
4: Il Nobel per la pace 2026 va a una giurista internazionale proprio mentre il diritto internazionale e le sue istituzioni sono sotto attacco. con il riconoscimento a Navi Pillai, spero di aver pronunciato bene il nome, avvocata sudafricana partita dalla lotta, dall'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, da quello sul genocidio in Ruanda fino alla Corte Penale Internazionale, il messaggio del comitato norvegese non può essere più chiaro. Garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. E sebbene il presidente Jørgen Vatne Fridnes, anche qui chiedo scusa per la pronuncia, abbia tenuto a precisare che la scelta non derivi dalla guerra a Gaza, una delle ultime fatiche nelle lunghe carriere della Pillai, ormai 85enne, è stata presiedere la commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati che un anno fa accusò Israele di commettere genocidio nella striscia. La reazione di Benjamin Netanyahu al Nobel non si è fatta attendere ed è stata durissima. Pillai demonizza gli ebrei, ha affermato il premier, accusandola di aver costruito un falso caso contro Israele. Il comitato ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels, sta certamente applaudendo dall'inferno, ha rincarnato il Ministero degli Esteri. Una vergogna irreparabile. Pillai odia l'America e Israele, ha indirettamente sostenuto anche Donald Trump, condividendo su Truth un post non suo ma senza riuscire a celare la propria frustrazione per essere stato escluso ancora una volta dal premio a cui tanto aspira.
1: E quindi abbiamo visto la prima parte di questa vicenda. Navi Pillai vince il premio Nobel per la pace. Navi Pillai è una figura che si è, diciamo, che non si è nascosta rispetto al definire genocidio quello commesso da Israele nella striscia di Gaza, ha subito gli attacchi molto forti da parte ovviamente del governo israeliano di Netanyahu, ma anche degli Stati Uniti di Donald Trump, che con la Corte Penale Internazionale sembra avere un conto aperto. Andiamo avanti perché si arriva ai giorni scorsi. Di nuovo Fabrizio Bianchi con uno spunto preso da ilpost.it.
4: Venerdì gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta l'intera Corte Penale, il tribunale indipendente che si occupa dei processi per i più gravi crimini internazionali, tra cui genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Finora, infatti, gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni solo ai singoli membri della Corte, che è stata istituita nel 1998 attraverso un trattato chiamato Statuto di Roma, di cui fanno parte 125 paesi, ma non Russia, Cina, Israele e Stati Uniti. Le sanzioni sono analoghe a quelle già imposte ai giudici della Corte e comportano, tra le altre cose, il congelamento dei beni del Tribunale negli Stati Uniti e il divieto di fare transazioni finanziarie con il Paese. Saranno completamente effettive solo tra 6 mesi e potrebbero rendere più difficile il pagamento dei dipendenti della Corte, l'accesso ai servizi informatici e il mantenimento delle sue strutture di detenzione. Negli ultimi anni il governo del presidente statunitense Donald Trump si è scontrato più volte con l'ICC, con cui gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto conflittuale.
1: Quindi abbiamo visto come l'amministrazione Trump alza notevolmente il livello dello scontro, soprattutto della sua assoluta volontà di imporre una unilateralità nei comportamenti. Non è soltanto l'aggressione ai movimenti Antifa, agli autistici inventati, che non è un'organizzazione attiva dal punto di vista diciamo delle azioni sul territorio, ma è semplicemente una sorta di provider di servizi per collettivi e per realtà di movimento. È interessante poi capire cosa vuol dire realmente subire questo tipo di intervento, queste sanzioni da parte di chi le subisce. Sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, anzi è uscito l'articolo un paio di giorni fa, lo trovate sul Corriere.it anche, il presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala, si è espresso in maniera molto chiara. Anche qui Fabrizio Bianchi ci legge qualche stralcio della sua intervista.
4: Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti possono bloccare il funzionamento della Corte e impedire ai giudici di svolgere qualsiasi attività pubblica e privata. Per molti di noi sta già accadendo. Veniamo trattati con gli stessi metodi riservati ai terroristi. Rosario Aitala è presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale e per quasi 9 anni è stato protagonista dei casi sui crimini di guerra e i crimini contro l'ucranità in Ucraina, Darfur, Afghanistan, Uganda, Repubblica Centrafricana e altri. È stato condannato a Mosca dallo stesso giudice di Navalny a una lunga pena detentiva per avere firmato i mandati di cattura per Putin e i vertici militari russi. La Russia ne ha appena chiesto l'estradizione a numerosi stati. Le racconto che cosa è già successo alla metà dei miei colleghi sanzionati per aver emesso provvedimenti non graditi. Le carte di credito vengono revocate, alcune banche hanno chiuso i conti, alcune assicurazioni si rifiutano di rimborsare le spese mediche e revocano i contratti. La maggior parte delle app sul cellulare non funzionano più. Prenotare un albergo o un volo tramite le piattaforme è vietato. Un collega è rientrato a casa e ha detto a voce alta: «Alexa, metti musica blues». Alexa non ha mai più risposto. Un altro europeo ha prenotato una stanza di albergo nel suo stesso paese attraverso una piattaforma europea. Dopo mezz'ora gli è arrivata un'email che gli intimava di non provarci più. Le sanzioni istituzionali contro la Corte ne possono impedire il funzionamento.
1: Grazie Fabrizio, è molto chiaro quindi cosa significa subire questo tipo di sanzione, una sanzione che sostanzialmente è ricattatoria. Tu, pur svolgendo una tua funzione che è istituzionale, in qualche modo danneggi o attacchi o prendi sotto mira gli Stati Uniti o i suoi alleati e noi abbiamo gli strumenti per metterti in condizione di pentirti amaramente e probabilmente anche di decidere di abbandonare il tuo ruolo. Ricordiamo che anche Francesca Albanese è diciamo sotto lo stesso mirino. Se avete notato nell'intervista a Aitala, nella scheda che ha letto Fabrizio, cita molte volte la parola, il concetto europeo.

0: per la politica estera dell'Unione Europea, che appunto ha assicurato il massimo sostegno. Giusto per capire, Aitala alla domanda da parte dell'intervistatore ha risposto così: l'Unione ha gli strumenti per proteggere le persone e le imprese nel territorio europeo, siamo sorpresi che finora non li abbia attivati. La Commissione è rimasta inattiva, non ha voluto adottare gli strumenti legislativi e politici che ha a disposizione per proteggere la Corte, gli europei e le imprese europee. Il destino della Corte per l'Unione non è una questione giudiziaria, è una questione esistenziale, una prova di autonomia politica e moralità. E possiamo concludere in questo modo, Fabrizio. Questo tipo di approccio appunto sottolinea una unilateralità da parte degli Stati Uniti nel voler fare o non fare, fare e disfare quello che vogliono, senza pagare alcun tipo di conseguenza rispetto alla propria responsabilità nei confronti del mondo, possiamo dire così, come ogni altro paese su cui indaga e agisce la Corte Penale dell'AIA. E questa cosa è anche assolutamente comprensibile dall'atteggiamento in politica estera degli Stati Uniti. Proprio ieri si è al momento determinata una situazione che è curiosa. Il presidente Trump ha sostanzialmente scaricato il presidente ucraino Zelensky, auspicandone anche la sostituzione, e ha stretto un accordo telefonico con il presidente della Russia Vladimir Putin, che ricordiamo è sanzionato come è sanzionata la Russia per acquisire del gasolio, del diesel, che poi in parte lo utilizza negli Stati Uniti per provare a abbassare i prezzi del diesel, perché in campagna elettorale, fra un mese si vota per il midterm, ma in parte probabilmente lo rivenderà a noi europei che non compriamo il gas dalla Russia perché la sanzioniamo, ma la compriamo il gasolio russo dagli Stati Uniti, pagandolo probabilmente molto di più e quindi risultando un pochino quelli, come si dice Fabrizio, che scendono dalla montagna del sapone. Tutto questo per dire cosa? Se c'è un convitato di pietra in questa situazione è proprio l'Unione Europea. Sia chiaro, la questione Russia-Ucraina, per entrare nel merito di questa questione non è possibile, no? 5 minuti. Quello che è successo ieri è esemplificativo non per le dinamiche di quella guerra, ma per i rapporti internazionali e per soprattutto sottolineare come l'Unione Europea in questo momento sia veramente il manzoniano vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Qual è il problema, Fabrizio? Che noi in Europa ci viviamo e quindi subiamo le conseguenze di questa inerzia politica. Per concludere, quindi, cosa fa l'Europa? Questo è un po' il ragionamento a cui vogliamo arrivare. Da un lato investe in armi, compra, acquista armi per l'Ucraina, non acquista il gas russo, che era quello che acquistava a prezzi convenienti prima del 2022, acquista il gas statunitense, adesso qui che a prezzi circa 3 volte maggiori di quello che acquistava dalla Russia, e in un momento di crisi energetica innescata da chi? Dagli Stati Uniti e da Israele, che sono i paesi che si sono scagliati contro il Nobel per la pace Navi Pillay e contro la Corte Penale Internazionale. La guerra con l'Iran ha stretto il collo del commercio energetico mondiale, mettendo in pesante crisi anche e soprattutto l'Europa. Acquistiamo non solo il gas ma anche il diesel dagli Stati Uniti, probabilmente lo andremo ad acquistare a prezzo maggiorato che arriva dalla Russia. Questo mi sembra proprio un capolavoro eccezionale. Spero che sia chiaro il ragionamento che abbiamo voluto fare in questa trasmissione di informazione e di approfondimento. Ricordiamo che gli spazi redazionali di Radio Città Aperta, gli spazi di informazione sono nel flusso streaming e la domenica alle 18 e il martedì alle 20, e poi trovate tutto nella sezione informazione nel sito di radiocittaaperta.it e trovate anche i podcast e i singoli filoni di inchiesta e reportage sempre sul sito. Grazie Fabrizio
1: grazie
0: Bianchi.
1: Grazie a te Alessio, grazie a tutti.
0: Un saluto a tutte e tutti e al prossimo appuntamento con l'informazione. Ovviamente rimanete su Radio Città Aperta.
2: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

0: I'm out.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Ma chi è?
1: Ma chi è?
2: Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
3: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i Doors?
0: E Jim Morrison?
4: E Morrison.

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.